0: Osna FM.
1: Chiedo scusa all'inano austriano di lontano. La tua festa non